0: Dimensione suono soft. Emozioni uniche con i grandi classici soft e i successi di oggi.
1: Proprio oggi che era uscito il sole, mentre gli altri se ne vanno al mare, voglio stare da solo, così magari mi trovo.

0: E ci prepariamo ai saluti sulle note finali di Vita Spericolata di Vasco Rossi su Dimensione Sound Soft. Tra poco c'è Giampiero Di Sora.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Nuova stagione, prossimamente su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
0: Wow, siamo arrivati alla fine di due settimane belle intense sulla Radio del Benessere. Noi ci salutiamo qui per oggi. Io ti aspetto il prossimo weekend. L'appuntamento con me è a sabato a partire dalle 9. Ti ringrazio per aver scelto la mia compagnia durante tutti questi giorni. Ti lascio con Giampiero Di Sora e da Maria Chiara davvero un buon proseguimento e un buon inizio di nuova settimana. Ciao!
1: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
3: Buon pomeriggio da Valentina Lorusso. Il presidente ucraino Zelensky ha affermato che Kiev, insieme ai suoi partner negli Stati Uniti e in Europa, ha elaborato un piano per porre fine alla guerra che prevede un cessato il fuoco, la creazione di una zona economica speciale e il ritiro delle truppe, lo riporta Ukrinform. Intanto la polizia israeliana ha dichiarato di aver arrestato ieri un colono di 16 anni accusato di aver aggredito fisicamente un palestinese amputato, nonché un israeliano di 17 anni che avrebbe filmato l'aggressione, lo riportano i media dello Stato ebraico. Veniamo adesso in Italia. La polizia di Milano ha arrestato all'alba il trapper Tony Boy, nome d'arte Antonio Weber, con l'accusa di detenzione di arma da sparo clandestina e detenzione di sostanze stupefacenti. Una volante dell'ufficio prevenzione ha controllato il 26enne insieme ad un conoscente sudanese di 32 anni mentre uscivano da un SUV. Gli agenti hanno trovato un involucro di cocaina nei sedili posteriori. Poi nell'abitazione è stata scoperta altra droga oltre ad una pistola. Un ragazzo di 15 anni ferito in modo lieve con un coltello da cucina dal compagno della madre. Il giovane era intervenuto per difendere la madre durante una lite con l'uomo. È successo ieri alla Spezia. Il ragazzo è riuscito a scappare in strada. Un passante lo ha visto ed ha chiamato i soccorsi. Una persona morta, altre tre ferite. Il bilancio di un incidente stradale avvenuto all'alba lungo la statale 18 Capaccio Pestum nel Salernitano. Intorno alle 5.30 uno scontro probabilmente frontale tra due auto. Nell'impatto il conducente di una di queste, un 33enne, ha perso la vita, mentre sono rimasti feriti in maniera seria altri tre giovani, tra cui una minorenne di 17 anni. Per il momento è tutto, le notizie tornano tra meno di un'ora. Con un coltello da cucina dal compagno della madre. Il giovane era intervenuto per difendere la madre durante una lite con l'uomo. È successo ieri alla Spezia. Il ragazzo è riuscito a scappare in strada. Un passante lo ha visto ed ha chiamato i soccorsi. Una persona morta, altre tre ferite. Il bilancio di un incidente stradale avvenuto all'alba lungo la statale 18 Capaccio Pestum nel Salernitano. Intorno alle 5.30 uno scontro probabilmente frontale tra due auto. Nell'impatto il conducente di una di queste, un 33enne, ha perso la vita, mentre sono rimasti feriti in maniera seria altri tre giovani, tra cui una minorenne di 17 anni. Per il momento è tutto, le notizie tornano tra meno di un'ora.
4: Buona domenica pomeriggio da Giampiero Di Sora, insieme fino alle 17 di questo 23 di agosto. Molte persone sono in viaggio, stanno tornando magari da

0: Dalle vacanze altri stanno per partire e quindi c'è un andi e rivieni notevole in questo weekend con la musica di Dimensione Sono Soft, la radio del benessere, quella che ti coccola l'anima, come diciamo spesso e volentieri. Coccoliamo anche la nostra Maria Chiara Belardo, che è stata qui fino a pochi dischi fa. Iniziamo con la nostra canzone d'amore. Prima, naturalmente, il nostro aforisma.
1: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
2: Che cosa c'è? C'è che mi sono innamorato di te. C'è che ora non mi importa niente di tutta l'altra gente. Di tutta quella gente che non sei tu.

0: Buona domenica pomeriggio da Gian Piero Di Sara, insieme fino alle 17 di questo 23 di agosto. Molte persone sono in viaggio, stanno tornando magari dalle vacanze, altri stanno per partire e quindi c'è un andi e rivieni notevole in questo weekend con la musica di Dimensione. Sono Soft, la radio del benessere, quella che ti coccola l'anima, come diciamo spesso e volentieri. Coccoliamo anche la nostra Maria Chiara Belardo, che è stata qui fino a pochi dischi fa. Iniziamo con la nostra canzone d'amore. Prima, naturalmente, il nostro aforisma.
1: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
2: Che cosa c'è? C'è che mi sono innamorato di te. C'è che ora non mi importa niente di tutta l'altra gente. Di tutta quella gente che non sei tu.

Chitarra acustica, cassa, archi e lo stile inconfondibile di Achille Lauro. Per averti ancora. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft. E ciao!

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Radio Technology Milo nel pomeriggio di domenica 23 di agosto. Buona estate da Dimensione Sono Soft.
1: Il benessere ora è sempre con te. Con l'app di Dimensione Suono Soft vivi un'esperienza unica ovunque ti trovi. Scopri i consigli di Good Life, i segreti della buona cucina con segreti in tavola. Viaggia con la mente grazie a Travel Experience e ogni giorno lasciati ispirare dall'oroscopo più amato, Branco e le stelle. E poi musica, classifiche, podcast e interviste con i protagonisti della tua playlist. Scarica l'app Dimensione Suono Soft. Il benessere sempre con te.
2: Chiudi gli occhi, ascolta il mare, senti nella freschezza.
3: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
2: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartare d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
3: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
2: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
3: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni. Ristorante terraferma.it.
4: Dimensione Suono Soft.

0: perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.
1: Sono un grande falso mentre fingo l'allegria.